Christopher Cross! How are you? Nice to meet you. Grande, grande, grande, grande! Vi rendete conto che capolavoro? Eh? Prima il grande Christopher Cross ci ha fatto sentire Arthur Stim, ma nel 1979 esce questo suo album. È un album clamoroso, se ve lo consiglio ragazzi, andatelo a cercare perché sono un successo dietro l'altro, una canzone più bella dell'altra. E da questo album Christopher Cross adesso ci fa ascoltare Sailing.